mi silenzio, sa mi ingratitù, a mi stressione, sa mi malumor, che è s'amor. A mi, al tempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che occulté.